glad I paused. And Skilly Bang for a trifecta called Chief Keef. Shout out my trifectas. Sport, faccio slalom tra le macchine. Io te sopra un jet, vogliamo sopra le chiacchiere. Vogliono la guerra, noi siamo pronti a parlare. What are you sipping on right now? I have tea.